0: le wena go tloa ka majeki. Ha di kgogo di thoha dikalaneng. Go fihlela re isa masapo ho beng.
1: Go tloa ka majeki. Ho fihla le eng?

0: motse wa di rosa
1: setta we
0: perenye tsousinga ngata manga hunge pilunya free state le seri fm le fumane ha bonolo le khubung la 89.9 kapa kenang ho sabc plus f ke molelwa
2: mamedi mashuma mabedi a metsumine kamera ho rena ya bobedi ha re le ke mo mamedi ha pele seri dumela
3: ila le kholoko
2: ila ngwana mmele kae
3: ke di enda tele ga
2: ndade re be phami ser fetimana letsatsi
3: eish ndade lo kholoko ha
2: ere re fete ndade ha hore eish ere re tloela mamedi ba re ndade ga le re batla motho ya ntabeng ke me songa nete ha re batle eish dumela
4: ndade ponta ha re tele ditame modimo ntate modimo mora modimo moyo hat
2: mamedi ai ka jeno rena le mathata ere ke bitse yo modimo ai ere ke late mamedi Alexander Brass Band bare go nyana modimo se go phamise ka pina

0: Letso erratoire. Lesedi FSM.
1: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tso singangata. Manga unge pilunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

kanani le velimulo manta o fikelela boraro go gorenya bobe tsena gorenya botlhano metso police di fm

0: na go ntsa tatlhelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke mososo pele ho hora enanga ya leshume re le bohle re ga di ipulane maselwa le nna ke ne ke na le dikarabo hle ba neng o samputsa ke re ke le di dikarabo hle hey ke ntse ke gadile ha bantse ba ra ba keretse o le nna ke etse ba karabo ya tenhle ho ba neng a samputsi ma bitse mohle re tlo ballwa ditaba me se ipitsang ke hore ntate Bosmose Cat Matlala jole ka hana lo ketse hore a hlaelle ka pela commission ya matlanga ka jeno empa hem o se a tla hlahella ka la le shume le meso e mehlano go ding ena e hodimo ba se ba fane ka letsatsi la hore a tlo hlahella ka la le shume le metso e mehlano go ding ena e hodimo empa hem ke tshepa le hona ha ntse o mamela ditaba tsa rona mananeo a rona ditaba o tla fumana dintla ka botlalo hona tsabeletsong ena ya lesedi o dumahla ho raka le shume tsabeletso ke ya lesedi SABC re ballwa ditaba ke tsietsi mohwalati.

0: tla ba le CDFM. Ke Ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Amedi ho fela ho le jwalo lena la itlhabolle rotlo kena mogahlelong wa boraro ebile e le wa o qetela ka mora ditaba tsena tsa hora ya leshome le motsumong. Dimahlo hora ya leshome le motsumong ena ke tshebeletso ya lesedi ho SABC re balwa ditaba ke Kenny Modupi.

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. Ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: O a ratwa. O a le. Lesedi FM.

ke lebile ha holo tholwana mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho lesedi FM me ho polore lono le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho moa re fetela ho birthday boy Kenny Mujupi ho re balla ditaba tsa hora ya leshumele metso medimo.

0: Ah, ke Mr. Michael Jackson, robala ka khotso mara Jackson. Ka jeno o ya hola Kenny Modupia. Maybe lo tla re balla ditaba tsa hora ya pele. Le ke di bone matshela ngwana na thewang ka mane Bethlehem le na wa hola ka jeno ke la ka letsa ka tla o le mahlono lo hle. Yep. Happy birthday. Na ko ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM kutu la katso la Afrika Borwa. Di daba tsa hore pele o tla di balelwa ke Kenny Modupi empa pele ho moo o tla o balela dihloho tsa tsona.
1: Lekgotla la molao wa motheo le di a kahlolo tabeng ya molao wa baphaphathehi. Komishini ya Matlanga e hlahisa melaetsa ya WhatsApp ya Feroz Khan e amang Julia Simalema. Athe sebapadi sa Mamelodi Sundowns se ame a ketsalong ya teko ya polao. Mamedi mamelele tsena le tse ding ka botlalo di aga tsa matšhaba le boemo ba legodimo letshegre lena di a latela gang fela ka morase lelekela ke sena.

063-469-2413. 063-469-2413. Ke a opola ke ne ke itse ke tlo buisana le Kgosi Tshotetsi, re shebile mabollo. Kgosi, hosane hle ntate, ke tla o tshwara. Ke tla o tshwara hosane. Ke tla o tshwara hosane. Re a kae gona jwale? Ke tle ko balle tabeng wikina. Re o kgothaletsa kore ke botlolo ya mafaisa heba le thusa o beya tswekere taolong high blood arthritis le diphio. Ha we batla o e fumana batho ba tshomatati ele famous show BB Cash and Carry kwa Bethlehem, Bekamo, mona Gauteng, mona Johannesburg, Africa Cash and Carry le dikhemising kaofela. Nomoro ke 078-663-5590. Engwe nomoro ke 063-188-6554. Ke mafaisa, mafaisa hebale. Momamedi ke kopa o shebe nako, tla, hora ke a boraro. O mametse lesedi FM. Meditaba tsa hora boraro, kgotleng la kgatso la Afrika Borwa, o lesedi o tla di balelwa ke Kenny Modupi.

0: tlolena ha di ntsho di se di nepaetse e se le se hlopa se ba ithetseng sona di ntsho di tla ba betirinyana
1: tanko bangs
0: le bile allo
2: ha go le botibla mohole mo amedi cheka nete ngwe fela tla le ya speed pita jo le kamane ka N1 northbound pele fetse jalo Morocco bypass go nona le mollo wa hlaha ka mono fela go bonala ha jwale tsohle di le ka tlase ho taolo me sepetipeti sephalla ha monna tsana ka mileng o ke na go tswara tsa kana o rengena kwa no hora tsela traffic e bona altso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos underscore mokone @limawela 1x hashtag ratela traffic
3: Tebeletso e ratwa Lesedi FM
4: Ibangu nana uru keke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Welcome to the Mosinga South Africa.
6: South Africa e khutlile. Mzansi se phiri se fumane le haleletsa.
7: Where are we go?
6: Ho SABC 2 e kopanye le na Mpopops, Somizi, Stello, Jay Something, Leskumba. Mafukisi a rona a dume. Re ntse re le ka hona hana hore ke mang mo ramaskena.
8: There's something about the energy yake.
6: Hobane ho buluka le konoto mo Mzansi. He manna le ka seloki. Se tsa Masinga South Africa se kala moqebelo fo ka 7 months bo a ho SABC 2
9: SABC 2 you belong
10: re a tell le bulitibo re a tell
11: ke tsaka batho

0: Lesedi FM ke molelwa. Adi papa di ho Lesedi FM.
1: Mabiri motlae ka urume isa lo molatle ke la tsadi papa di o sontso utlwa he ha re kena tsena o re ntho di monwane ngwa botshelela ntho di dumetse weso ho tle mo mametseng le teng sentse ka mola mabedi nna le bitso la ka ke se video mo le fe ke nka tsara di tapo bana beso hle me sentse ke le gola la khaibane bana beso ke le 7365 selema o bota mamedi rene le tsana ena microphone se bele tsonya ya mantla se bele tsonya le se di FM bona o ratwa ke nna ke o rata ka le rato lena me ha ke tsaja le sentse ka mola hle mamedi ela hloko papa di teng Argentina Peter, Mr. Cool Taboko Faro has said, oh, Papa di ka kotlolo, ka lebaka leo he Mohamedi tseba go tloha ha jole tsena ho fitlela ena Papa di fika pheletsong ho hang manane wa rona a keke a tsamaya jolo ka tloelo. Ke ka ho he utlwa mona le mane sentse dintho di fetuile re kena kana ko ene re kena ka yona. Ha ke tsamaya ke le monhle mo tlhophiso teng ke yena Thabiso Aizo mo tlhounga. Mme le busumana he weso re shapa pere sentse re meme ya mo re lukisetsa le ba Mr. Cool. E re ke etsa tsena he ke nyelwe le tsona.

0: bambu food. Lesedi FM. Lifumane halikubunla 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. Otoke na mochengwa haso ya Lesedi FM.
1: Adi papa di hole sadia fan.
0: Tembisa. Bo batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Adi papa di hole sadia fan.
0: Tembisa. Bo batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: ntate ka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa. Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgoho di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Mamela dikalane le veli molo manda ho fihlela laboraro ho tloha horeng ya bobedi ho fihlela horeng ya bohlano mesong ho Lesedi FM.
2: Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso.